villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto. E questo è tutto. Ma il cuore no.